sono solo in questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio, senza vita, c'è ancora il tuo profumo. Ritorna, io ti aspetterò.

0: No, che hanno saputo anche radio.com. Per la pedaglia Jackie Wilson. I Schmidt e gli Legend. Le mie sciacare mie. E chi va lo Hong? Freddie Mercury, o qui ne corri, chi va lo Legend a Cina che c'è? E c'è il mio fronte in Brescia, Felvitel, Yitmar Soluban, The Great Pretender, Freddie Mercury.
1: I'm lonely, but no one can tell.